ricuì, cuiasci, yurusenai, kiesuni, kienai, wasurera, renai, tskinu, tskinu, tskinu, onano, urami, ibushi. Yume yo, mirento, warawarete,